you too. Do you guys know who I'm talking to? You!

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

0: potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

poco con voi, Fausto Show su Radio Budastero d'Ora e te. Io sono sempre qui con voi, anche se ho la voce giù, sono giù veramente, sono giù di morale, sono giù, giù, giù, giù, giù, giù in fondo ai piedi, in fondo ai piedi, giù, giù, giù, giù, giù, vai giù, vai, ecco lì.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dora.it.
1: Ma cosa volete di più? Abbiamo anche iniziato qualche secondo in anticipo, ma cosa volete di più della vita? Anche voi? Io lucano sempre, tutte le mattine, io sempre qua che lucano, e incomincio ad essere stufo di lucanare tutte le mattine purtroppo. È così, sono fatto così, che ci volete fare, ce l'ho nel DNA. Da parte di mio nonno, che lo chiamavano El Piero Fritola, lo chiamavo Piero Fritola, e ce l'ho lì, ce l'ho proprio qua sulla fronte, disegnata sulla fronte, e non riesco, ho provato parecchie volte a tirarla via con il gessetto, con la gomma da masticare, ma niente da fare, non se ne vuole assolutamente andare, è un'idea fissa ormai, è una fisima, come si dice dalle nostre parti, è una fisima. Buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Oggi bella giornata di sole, c'è una bella giornata di sole, sentiremo il meteo sad della nostra meteorologa di fiducia, Roberta Valeriani, che ormai adesso è passata, ha fatto un esame come meteorologa, ed è passata con il pieno dei voti, 110 lode, lei non sbaglia assolutamente mai un colpo, mai, ma neanche un colpo sbaglia. Guardiamo chi sbaglia, è Trump che sbaglia, ogni tanto sbaglia anche Trump. Trump, la guerra continua agli Epstein Files, cosa c'è nei documenti? C'erano le foto di Trump nudo, col coso lì di fuori, roba, cioè, mamma mia, le ho viste, ma c'è un moscerino, come, ha un pistolino tipo moscerino, hai capito? Mazza, ma perché? Allora, primarie Dem negli Stati Uniti, Michigan testa a testa serrato tra il progressista El Said, arabo naturalmente, e la deputata moderata Stevens. Non ci sono più americani in America, ma sono tutti arabi. Trump cerca voto in California e spara a zero su Newsom, benissimo. Allora, vediamo un po' la diretta a Kiev, sotto attacco, 17 morti, 44 feriti, Zelensky con gli intercettori sarebbero salvi tutti. Unità missilistica nordcoreana in Russia. Il reportage, navi in fiamme, silos pieni, l'Ucraina è costretta a un'altra guerra del grano, proprio quello che si fa la polenta, si fa il pane, insomma. Schlein, oh mamma, io quando vedo la Schlein, guardate, mamma mia, quanto io voglio bene alla Schlein. Vede Conte, un pranzo per il disgelo, restano le tensioni. L'estate calda dei leader 5 Stelle, ho scosso l'albero, sull'Ucraina non sto con la UE. Renzi, basta con le polemiche, non vanacizzare la coalizione, conclave in vista delle primarie. Renzi, un'altra persona che, boh, non so chi lo vota, proprio non capisce proprio un tubo. Legge elettorale, pranzo di maggioranza a via della scrofa per chiudere sulle preferenze. Il dialogo, Vannacci punta ai delusi del 5 Stelle, il suo centro studi scrive a Beppe Grillo, tra noi punti in comune. Caldo, domani tutta l'Italia sarà rovente, cioè oggi, bollino rosso in 27 città su 27. L'AFA, chiusi in casa per l'AFA, a tutti chiusi, anch'io, chiuso in casa per l'AFA. Per i più piccoli è un nuovo lockdown. Guardiamo un po' se ci sono altri. Alcaraz, il rientro slitta ancora, dopo Cincinnati. Cosa ho detto Cincinnati? Cincinnati, anche gli USA Open sono a rischio. Cobolli subito fuori a Montreal ad ardere l'unico sorriso azzurro. Nuoto gli ori delle donne, Pellacani, Tadeuccio sul tetto d'Europa. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo tutti a quel paese. Napoli, 12enne accoltellato a Ponticelli, si cerca coetaneo. Ma non è Napoli, avete sbagliato, è Merano. Si chiama, è Merano. Allora, la trattativa Iran-Oman sul controllo di Hormuz, gli USA intesa possibile. Bene. La testimonianza, Gabriel e l'assalto nazi, l'allarme improvviso, poi via tutti dalle finestre. Abbiamo avuto paura. Benissimo. Bene, con questo abbiamo veramente terminato, perché sono solamente delle fregnacce e basta. In giro sono solo fregnacce. L'unica cosa positiva, non solo della nostra radio, ma positiva in tutto il mondo, è il Meteosat di Roberta Valeriani.
2: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 5 agosto. Oggi avremo tempo stabile, prevalenza di sole e caldo intenso e afoso, con temperature massime elevate su tutte le regioni. Nel dettaglio al nord avremo tempo stabile e soleggiato, con sporadica instabilità diurna e brevi temporali di calore a ridosso di Alpi e Prealpi nel pomeriggio, in rapido esaurimento in serata. Le temperature massime saranno comprese tra i 34 e i 39 gradi. Al centro ci sarà prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi cumuliformi si svilupperanno lungo l'Appennino con isolati e brevi temporali pomeridiani. Le temperature resteranno stabili con punte massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud il tempo sarà ampiamente soleggiato, anche se nel pomeriggio ci saranno locali addensamenti nuvolosi lungo la dorsale appenninica, associati a isolati rovesci o brevi temporali. Le temperature resteranno stabili con massime comprese tra i 33 e i 38 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati e i mari saranno generalmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 5 agosto 2026. È il 217esimo giorno dell'anno, 32esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 148 giorni. Si festeggiano Santo Osvaldo, Sant'Emidio e San Paride. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6-6 minuti e tramonterà intorno alle 20:25. La luna è gibbosa calante. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della cottura al cartoccio. In USA oggi si festeggiano il National Underwear Day, la giornata nazionale della biancheria intima, e per quanto riguarda il cibo, il National Oyster Day, la giornata nazionale delle ostriche. Avvenne questo giorno. Il 5 agosto 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, venne posata la prima pietra per la costruzione del basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. Il 5 agosto 1914 entrò in funzione il primo semaforo elettrico. Erano le 5 del pomeriggio a Cleveland, nell'Ohio, con una folla di autorità, forze dell'ordine, giornalisti e curiosi che si radunò per assistere all'inaugurazione di un nuovo strumento per regolare il traffico urbano. Si trattava di una colonnina con quattro coppie di luci colorate, ognuna aveva una luce rossa e una verde per indicare rispettivamente lo stop e il via libera delle vetture. Era in assoluto il primo semaforo elettrico della storia ad entrare in funzione, azionato a distanza da un poliziotto attraverso una cabina di comando. La paternità dell'invenzione spetta a James Hogg. 6 anni più tardi, a Detroit, entrerà in funzione il semaforo automatico di William Patz, mentre nel 1923 l'afroamericano Jarrett Morgan brevettò il terzo segnale luminoso, il colore giallo. Anche nei prototipi più antichi e rudimentali sono presenti due colori verde e rosso, probabilmente ispirati ai segnali utilizzati per il traffico marittimo. Il più antico è il semaforo di J.P. Knight, installato a Londra nel 1868, concepito per salvaguardare i pedoni dal passaggio delle carrozze. Era costituito da un palo cui era collegata un'asta. Se quest'ultima era perpendicolare al palo, indicava il segnale di stop, in posizione parallela al via libera. Più complicato il funzionamento notturno, basato su due lampade a gas di colore verde e rosso, successivamente accantonato per la pericolosità del sistema, che aveva dato luogo a diversi incendi. Il 5 agosto 1938, venne pubblicato il primo numero del giornale La difesa della razza, diretto da Telesio Interlandi. Era uno strumento per la propaganda fascista all'antisemitismo. Il 5 agosto 1966 uscì Revolver, il settimo album della discografia ufficiale dei Beatles. Il 5 agosto 1981 una modifica all'articolo 544 del codice penale cancellò dalla legislazione italiana il patrimonio riparatore, cui poteva ricorrere uno stupratore per sottrarsi alla perseguibilità. Contestualmente la legge 442, promulgata in questo giorno da Sandro Pertini a Selva di Val Gardena, cancellò anche l'articolo 587 che prevedeva sconti di pena per i delitti d'onore. Nati questo giorno, il 5 agosto 1930 era nato l'astronauta statunitense Neil Armstrong. Il 5 agosto 1941 è nata Giamona del Friuli, l'attrice Carla Gravina. Il 5 agosto 1964 è nato a New York il rapper, regista e attivista Adam Yauch, in arte MCA, membro dei Beastie Boys. Il 5 agosto 1972 è nato a Milano il cantante e rapper Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, prima con gli Articolo 31, poi solista. Il 5 agosto 1985 è nato a Carcare, in provincia di Savona, è nata la cantante Annalisa Scarrone. Il 5 agosto 1988 è nata la nuotatrice Federica Pellegrini, è specializzata nello stile libero e in questa specialità è la prima artista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri. Scomparsi in questo giorno, il 5 agosto 1962 moriva apparentemente per eccesso di barbiturici, 36enne a Los Angeles, l'attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica Marilyn Monroe. Il 5 agosto 1992 moriva a soli 38 anni a causa di un arresto cardiaco il batterista statunitense Jeff Porcaro, fondatore e batterista del gruppo statunitense dei Toto. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi do subito però l'aforisma: l'anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando le sei vicino. Questo è l'aforisma di Charles Bukowski. Ad ora vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
1: Grazie.
0: Radio.Stereo.it.
1: Allora, vi dico una cosa. Questo Dio è egli stesso, fondato sull'autorità di pochi uomini che fingono di conoscerlo, di venire in suo nome e di annunciarlo sulla terra. Un Dio fatto dall'uomo, indubitabilmente ha bisogno dell'uomo per farsi conoscere dall'uomo stesso. Guardate che queste sono le parole di Shelley, inglese, poeta inglese, nato nel 1792 e morto nel 1822. Guardate che questo è Percy Bysshe Shelley. Invece questo è il mio amico, eccolo qua, Sergeant Tucker, che bello. Mi ha mandato il suo nuovo brano, You Can't Text Love Away. O in americano, You can't text your love away. Insomma, you cannot sarebbe meglio, sarebbe più inglese, you can't. Roba del genere, che poi nel Texas, you can't.

You cannot test your love away. You can't. Come se avete sentito lui, you can't, proprio americano. In inglese you can, you can. Invece in inglese you can't, you can't, you can't. Poi tra l'altro lui è di Philadelphia, Philadelphia. A Fila è anche Delfia. Oh, anche questa è una nuova canzone che ci ha mandato proprio stamattina, eccola qua. Lei si chiama, come si chiama? Mirch, Mirch, con Sugar Daddy, Sugar Daddy, dedicata a tutti

Sì, i problemi ce li hanno, eh. Dice Costa, all'ovito di clausura che succederà. Succederà qualcosa soprattutto in Inghilterra, perché molte città adesso inglesi sono sotto Sharia, praticamente. L'Islam ha conquistato moltissime città come Birmingham. Birmingham era considerato una delle più belle città, così, dove era nata praticamente l'industria inglese. Adesso praticamente è diventata islamica, una città islamica. Donne con il paraurti lì, come si chiama? Il paraurti, lo chiamo il paraurti. Vabbè che le arabe sono tutte brutte, schifose, con i baffi e roba del genere. Possono anche coprirsi, però insomma, dai. Andate e ritornate al vostro paese, eccolo qua. Torni sempre al tuo paese. Si caglia con e mezza lasciata sotto i palazzi del centro. Gente che mangia, che beve e che piange quando risente.

E il tormentone di questa estate è anche questo, insomma, intorno al tuo paese al sud lo ballavano tanto. Serena, Brancale, Levante, Delia e così via. Isola degli artisti, praticamente, con quando torni al tuo paese, va qua, vai al tuo paese, mo te ce manno al tuo paese, mo te ce manno.

0: Ma che bello essere qui con voi. Adesso sono 10:30.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Già abbiamo con noi il cantatore, chitarrista, bassista e compositore rock italo-svizzero di origini siciliane che si chiama Angelo Ticli, ma in arte è Ticli. Ciao!
3: E ciao!
2: Hai un cognome molto artistico comunque, Ticli, è bello!
3: Ti ringrazio, c'era un grande pittore che si chiamava pure come me.
2: Appunto, ho detto artistico. Poi senti, presenti questo singolo che è carino, Solo l'amore vincerà. Oh, questa bellissima cosa che dici, una frase stupenda. E che è un brano intenso e profondo e tra l'altro è autobiografico, che racconta un percorso di rinascita interiore. Infatti tu parli delle tue fragilità, delle tue cadute, no? Che dai anche un messaggio di speranza, di rialzarsi sempre, vero?
3: Esatto, beh, Solo l'amore vincerà è un brano rock che parla di rinascita, fede, speranze, ma soprattutto nasce da esperienze personali e racconta il viaggio che ho attraversato buio, ho affrontato i miei propri errori, ritrovo finalmente la luce, ma soprattutto è venuto dopo un incontro dopo 40 anni con Maria, la pianista che vedete.
2: Sì, Maria Covello. Maria Covello.
3: Maria Covello, esatto.
2: Ma infatti no, ho visto che ci sono tantissime persone da citare, perché è un brano in cui hanno collaborato musicisti di rilievo come Angela Massafra alle chitarre, Giuseppe Scarpato, anche lui alle chitarre, che poi è chitarrista storico di Edoardo Pennato. Poi c'è Pierluigi Mingotti al basso, che lavorava con la Bertè. Poi Ivano Zanotti alla batteria, poi c'è Giuseppe De Marco alle tastiere, Emanuele Gancia, cioè sarebbe Mr. Holly, Mr. Hollywood, Hollywood.
3: Eh sì, Emanuele, io lo chiamo Mr. Hollywood. Perché
2: Mr. Hollywood, che è il sax.
3: Lui fa uno spettacolo ogni volta che suona.
2: È vero.
3: È come Hollywood, sì.
2: E poi al pianoforte e codice è proprio quella che citavi tu, Maria Covello. Però ho visto anche che le registrazioni si sono svolte in Svizzera e sono state affidate all'ingegnere del suono Serge Fernetz, che nella sua carriera ha lavorato anche a fianco di Phil Collins, e del celebre produttore Trevor Horn, storico produttore legato ai Genesis. E le registrazioni delle voci, il mix e il mastering sono state affidate a Alessandro Del Vecchio, grande, che è tra i più, che ne so, notevoli e autorevoli produttori, musicisti, ingegneri del suono italiani, il panorama rock internazionale. Insomma, dai, hanno partecipato in tanti e si sente.
3: Eh sì, ho avuto fortuna di poter avere che queste persone credono in me e che mi accompagnano in questo percorso, perché ancora una volta lo dico sempre, senza di loro tutto questo non avrebbe mai visto luce.
2: Comunque è bellissimo, perché dici nel brano, dici correrò forte senza direzione, tra fuoco e polvere senza perdono. Ogni notte cercavo un nome in un bicchiere, ora so che il buio svanirà e alla fine solo l'amore vincerà. Bellissimo, bravo. Bravo, bravo, bravo. No, ma poi mi piacciono proprio i suoni, l'abbiamo citati tutti, quelli che hanno collaborato, la tua voce, le voci, poi è proprio bello, bello, bello, bravo. Senti, farà parte di un EP, un album, rimane soltanto un singolo oppure farà parte di un album, di un EP?
3: No, questo brano farà parte del mio prossimo album, il mio primo album.
2: Ah, ecco.
3: Uscirà prima della fine dell'anno.
2: Ah, di prossima uscita. Ok.
3: Dove sarà un... ci saranno pure uno o due brani dove canto in inglese, perché alla base io vengo dal mondo dell'hard rock, melodico,

0: Per il momento, diciamo, come ti trovano per tutti i tuoi percorsi, se fai qualche concerto, ma anche per sentire i brani? Angelo Tipli e basta, oppure c'è da dire qualche altra cosa?
1: Basta che vai su Google e metti Angelo Tipli, arrivi sui miei social, Instagram, Facebook, sulla mia pagina angelotipli.com, sul mio canale YouTube, sui vari... piattaforme, le varie piattaforme di streaming, Spotify, Amazon Music, Apple Music, dunque potete ascoltare un po' dappertutto la mia musica.
0: Benissimo, adesso invece noi lo facciamo ascoltare, Angelo Tipli con, pensate un po', La Solo l'Amore Vincerà, mi raccomando, ricordatevelo, è vero, Solo l'Amore Vincerà, grazie!

Volevo sapere anch'io perché, per quale motivo c'è il Far West a Peschiera del Garda. Peschiera del Garda è sempre stata una località molto bella e tranquilla. L'ennesima rissa si è consumata ai Cappuccini, nei pressi dell'ingresso del campo in Bell'Italia, dove ancora una volta sono volate sedie, famiglie e bambini bagnanti che stanno semplicemente scorrendo sul lago. Quando episodi di questo genere ripetono lo stesso luogo, si possono più essere considerati, ma il segnale è un problema. È il problema, cara. Chi vuole trasformare Peschiera del Garda in un Far West non deve avere cittadinanza nel nostro paese. Sono sempre loro i clandestini.

Non ti piacciono i Rolling Stones? Come fa a non piacerti i Rolling Stones, che sono veramente il massimo? A me piacevano moltissimo i Rolling Stones negli anni 60. Dopo mi sono andato un po' giù, molto giù. E a me piacciono più i Beatles adesso, voglio ricordare più i Beatles che non i Rolling Stones.

0: Paradiso.
1: Viaggio verso il paradiso, e anche tu. Ah, sei morto allora, eh? Sei morto. You have been biting the dust. You have been biting the dust then. Oh my God, really?

Profumo d'estate, no, il caldo d'estate, estate calda, caldissima, ma che ci volete fare, insomma, l'estate deve essere calda, no? Ma più calda non si può, chiaramente, 10:51 minuti primi. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Anche oggi con questo brano veramente molto bello dei New London Boys, London Nights, le notti di a Londra. Come sono le notti a Londra? Io ho vissuto un certo periodo a Londra negli anni 60, erano bellissime, stupende, adesso un po' meno, dopo tutta questa gente che è arrivata dall'isola. Allora, eccoci qua, abbiamo terminato. Let's catch me at 6 p.m. Italy time, of course, this very afternoon. Bye bye till then, may God bless you. Bye bye till then. London Boys.

Beats presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla terza puntata di Quando c'era Festival Bar, il format che ricorda i grandi successi della trasmissione estiva più amata di sempre. Il primo brano di oggi appartiene alla grande e amatissima cantautrice italiana Spagna, che pubblica nel 1988 l'album You Are My Energy. Il singolo estratto Every Girl and Boy, rimasto per più settimane nella top 10 della classifica italiana, partecipa alle edizioni di quell'anno di Un Disco per l'Estate e Festival Bar, vincendone di quest'ultima la finale.

Il quinto album di Raf, intitolato Cannibali, risulta uno dei maggiori successi discografici del cantautore pugliese, certificato 6 volte disco di platino. Il singolo Il battito animale diventa un tormentone estivo e regala a Raf la vittoria al Festival Bar del 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il gruppo pop svedese degli Ace of Base, che raggiunge la vetta delle classifiche di tutto il mondo grazie al brano dance All That She Wants e vendendo in totale, nell'arco della loro carriera, ben 21 milioni di dischi.

Ci trasferiamo in Argentina con la cantautrice Marie-Claire Dubaldo e la sua mitica e conosciutissima The Rhythm is Magic. Originariamente apparso nell'album Alma de Barro, in spagnolo con il titolo La magia del ritmo, il brano The Rhythm is Magic fu poi ricantato in inglese in occasione della pubblicazione internazionale dell'album e divenne un successo internazionale. Festival Bar 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una parentesi romantica con il brano Always, singolo di lancio del primo Greatest Hits del gruppo statunitense dei Bon Jovi. Diviene il singolo di maggiore successo in termini di vendite nella storia della band, grazie a 1 milione di copie vendute nei soli Stati Uniti. Festival Bar 1995.

Uno dei più amati gruppi pop italiani è certamente quello formato da J-Ax e DJ Jed, in arte gli Articolo 31. Con il singolo Tranky Funky, appartenente al filone Spaghetti Funk, uno dei brani più rappresentativi del gruppo, vincono il premio Rivelazione Italiana al Festival Bar del 1996.

Nell'estate del 1998 impazzava il singolo Horny 98 del produttore tedesco Moose T. Raggiunge il primo posto della classifica in Italia e diviene un successo internazionale.

you too. Do you guys?

non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo

Siamo sempre qua, belli caldi per voi, tutti caldi per voi. Beh, è una cosa, una calura veramente incredibile. Allora abbiamo Angela Zanetti di Itauco. Ma dove cavolo vive questo qua? Porca, in paradiso? È in paradiso? Ah, in paradiso. Allora, tanti auguri, buon compleanno a te in paradiso. Angela Zanetti di Itauca.

One Night. Le notti di Londra, come sono le notti di Londra? Belle fresche oppure calde anche loro? In questo periodo anche loro sono molto molto calde. Abbiamo salutato Angela Zanetti di Itaoco. Itaoco è in Brasile, una Zanetti praticamente brasiliana. Ci sono tantissimi anche brasiliani in Zanetti, brasiliani veri in Brasile, appunto, che sono Zanetti. Frey Morgan di Kent, eccola qua, una bellissima canzone per te, September, con Cry For You.

Never See Me Again. September, Cry For You, Argentina, Faye Morgan di Kent. Adesso abbiamo, chi abbiamo? Luca Colosio di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te con questo brano molto bello. Guardate, questo è stato remixato il nostro super DJ MSM, che adesso è in vacanza. It's in holiday right now, holiday in Varna. Eddie Antonton, USSR.

really back in USSR, don't you know that? Спасибо, спасибо. Back in USSR, remixed by MSM Super DJ, that today is in holiday and it will stay in holiday forever. Paolo Zampatti di Milano, tanti auguri di buon compleanno anche a te. Come va? Tutto bene lì? Oh, Milano, avete caldo? Ma non è caldo, dai, non è caldo lì a Milano, assolutamente. E salutiamo anche Ettore Pollini di Salò, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno anche a te, con una stupenda canzone di Rick Astley. Dopo Eddie Huntington, eccolo qua, sempre anni 80, remix by MSM, In The Mixer.

Che belle queste canzoni, veramente molto tirate, remixate del nostro DJ Emerson. E adesso abbiamo una nuova canzone che ci ha mandato un paio di giorni fa, eccola qua, una canzone di Hugo con Moving On to the Sun. Moving to the Sun. Yeah, but I really should like not to have the sun right today. How we go to Florida, Ilaria Silva, Ilaria Silva, Gloria Silva from Florida. It's having birthday, so enjoy your day, your night, and everything in the Italian world.

Ha un cuore pulsante, un cuore d'oro, veramente. Questa è una canzone molto bella, tra l'altro, di Zucchero Fornaciari, il grande Zucchero Fornaciari, con questa canzone dedicata a tutte le morene che stanno ballando proprio adesso. E anche a Marco Bisogni di Salò, tanti auguri di buon compleanno con Melanie Rochelle di Pamplona, no, Palma de Mallorca. Feliz cumple para ti. Questa è una canzone nuova, remix by DJ Emerson. Digital Emotion. Get up, action!

0: Come On Get Up with Action, dedicated also to Deborah Franzoni di Gavardo e Melania Fresu di Olbia. Tanti auguri, buon compleanno anche a voi naturalmente. E adesso c'è Roberto Valeriani con Loretta Giannotti. She's a writer. Loretta Giannotti, she has been writing a book, and so Roberto Valeriani is interviewing her for that reason. Eccola qua, Libri ed Altro con Roberto Valeriani, il nostro Roberto da Roma esattamente, che ci manda le sue interviste in MP3 da Roma, naturalmente non è qui con me, questo lo sapete già chiaramente. Allora, ci sei? Bella, ci sei, la nostra bella, bellissima, favolosa Roberta Valeriani.
1: Libri ed Altro, appuntamento con gli scrittori, ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed Altro. Oggi abbiamo una scrittrice e analogista di Rimini, Loretta Giannotti. Ciao!
3: Ciao a tutti, grazie di questo spazio che mi dedicate.
2: Ma grazie a te che hai fatto questo libro che ha soltanto il titolo è stupendo, Quando i fiori tornano rosa, che è il tuo secondo romanzo analogico sulle eredità emotive di tre generazioni. Ed è così, no? Questo libro intreccia il racconto la lettura simbolica dei comportamenti per mostrare come le dinamiche familiari possono attraversare il tempo fino a quando qualcuno decide di interromperle. Me lo spieghi meglio tu, vai.
3: Certamente, allora diciamo che questo è un romanzo corale, infatti il vero protagonista di questo romanzo non è un personaggio, ma è una famiglia di tante generazioni. Una famiglia come tante, ed è proprio questa normalità a renderla unica, universale. Il vero cuore del libro, il vero protagonista, in realtà dovremmo pensare che non è un personaggio, ma sono i bisogni che guidano questi personaggi. Infatti sappiamo che un bisogno è quello che io non ho, quello che desidero, quello che vorrei possedere, cioè questi amore, protezione, affetto, riconoscimento,
2: certo, sì.
3: Cura, è quello che io cerco nell'altro, che però in realtà che mi manca a me, a volte come ho detto può essere questo affetto, protezione, e tante volte è come se noi nella nostra vita andiamo
2: ci proiettiamo, certo, proiettiamo i nostri desideri, i nostri bisogni cercandoli negli altri, questo a volte succede, è vero. Perché io ho visto che la storia racconta, cioè che questo libro racconta la storia di Milena, che Milena però non è Milena, quello che tu vuoi dire, una donna costretta a crescere in fretta all'interno di una famiglia in cui l'amore si confonde spesso con il dovere e il controllo.
3: Sì, è un amore, nasce in una famiglia dove diciamo che l'amore è un po' affettico, sì. Come l'ambiente circostante, fino a che arriva un punto di commutazione nel romanzo, un istante, è come se la protagonista venisse travolta da una marea e quindi ne uscisse senza più le certezze che aveva prima. E se devo fare un attimo un aggancio, scusami,
2: come Roberto, no, vai.
3: Fine analogica, il punto di commutazione è quando proprio in un attimo tutto cambia, è come se quelle mura costruite con tanta fatica, difficoltà, in un attimo si inclinano.
2: Come un terremoto. Scusami, colpo di tosse.
3: Sì. E c'è un punto nel romanzo dove, che poi viene riportato anche in parte nella copertina, quando riceverai questa lettera, torna alla collina, non esitare e non mancare. E da quel momento infatti che il protagonista, o meglio i protagonisti, ogni protagonista del libro Quando i fiori tornano rosa, è costretto a confrontarsi con la persona più importante della propria vita, se stesso.
2: È bellissimo. Ma però una cosa importante c'è da dire, che è il ciliegio che è fondamentale, sotto un ciliegio che diventa custode silenzioso della memoria, vero?
3: Sì, non a caso ho scelto il ciliegio, perché oltre per le radici che ha, per le tempeste che passa, il freddo, il gelo, il caldo, ma più che altro se ci fermiamo a riflettere, le ciliegie nascono due a due.
2: Ah, è vero, anche questo.
3: Una non può essere separata, separata dall'altra quando le raccogli, puoi scegliere se mangiarne una sola, ma no, comunque le devi raccogliere entrambe.
2: Poi il libro si interroga su tanti aspetti, le scelte dei genitori di Milena, oppure no, forse genitori in genere, comunque, i silenzi mai risolti, il peso del giudizio sociale, questo è importante, che finiscono per condizionare anche il destino dei suoi figli, di Milena, credo, mostrando come alcune dinamiche possono ripetersi inconsapevolmente da madre a figlia e da padre a figlio, però poi si può interrompere questa catena, no?
3: Certo, se hai la motivazione, se hai... se riesci a comprendere che sei un turbine, cioè come se fosse una ruota, e che c'è qualcosa, poi, come dicevo prima, c'è un istante, quando c'è un momento di crisi, oppure un momento dove le emozioni ti travolgono, che comunque tu non hai più gli strumenti neanche per combattere, a quel punto è il momento in cui devi rinascere.
2: Certo.
3: O con le buone o con le cattive, rinascere.
2: Infatti tu dici che il libro affronta il tema della maternità precoce, di un matrimonio arrivato prima del previsto e della responsabilità di crescere una famiglia numerosa, ma anche la possibilità sempre aperta di interrompere quei copioni che sembrano già scritti. Mi sembra che questo possa dire tutto. Però una cosa importante, alla conclusione del volume il lettore trova un glossario delle discipline analogiche. Me ne parli un po'?
3: Perché tutto diciamo che l'analogista è un professionista che si forma attraverso l'università popolare, spiegano bene meglio delle discipline analogiche, e quindi questa figura non ha né il compito, questo ci tengo a sottolinearlo, né di curare né di sostituire altre figure professionali, solo si può avvicinare, può anche interagire con altre figure professionali, che si porta la persona ad uno stato di attraversazione dell'equilibrio, si porta la persona alla soluzione del proprio problema e anche delle dinamiche relazionali, come se noi stessimo giocando il secondo tempo della cuore. E, diciamo che l'analogista, come detto, si forma presso questa università, è regolamentato dalla legge 4 del 2013 e della 9611 AIA.
2: Quindi è importantissimo dirlo questo. E diciamo una cosa importante è dove trovano il libro, perché non voglio spoilerare tutto, abbiamo detto parecchio, giusto? Allora, lei è Loretta Giannotti, il libro è Quando i fiori tornano rosa, e lo trovano su Amazon?
3: Lo trovano

tutto l'estate del 69, dai, 69. Ah, Summer 69, appunto, questa è una bellissima canzone dalla voce stupenda di Miss Brian.

John D'Angelo, how are you? Fine. If you send me that logo for the event in Australia, there is a journalist who will just make an article about it, okay? If you send it to me, send it straight away. Straight away. Va bene, perfetto. Allora andiamo sempre avanti con la musica All These Bad Goodies. C'è una bellissima canzone che io amo talmente tanto, guardate, che mi ricorda tra l'altro una bellissima ragazza sudafricana, bianca, bianchissima, del 1972. Lei si chiamava, non mi ricordo più, come si chiama? Ah, Sharon, and she loved this beautiful, fantastic number from Carole King. It's too late. Yeah, it was too late for us as well.

Africa, appunto, e adesso era una lady del Bonville, proprio dalle quelle parti del Sudafrica, che era stato lanciato nel 1971 da un certo Cat Stevens, che adesso si chiama in un'altra maniera, ma non importa, lasciamo perdere. Bella questa canzone, molto sincera, Lady del Bonville.

Mania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto! Sei entrato nel mondo di PJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.